0: Your Make Sense Radio, making not touch your dial. Continue your listening.
1: Mela lo mi aki somera, mela lo mi aki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiore mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mi aki somera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dials. Continue to listen.
1: Mera lo mi akiso mera, mera lo mi akiso mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resione mera, mera lo mi akiso mera.
2: Mera lo mi akiso mera.

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,

Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano,

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,